0: E ben ritrovati cari radioascoltatori, radioascoltatrici. Oggi è la prima trasmissione dopo la lunga pausa delle ferie estive. Con piacere vi do il benvenuto, io Concetta Mazzeo o anche Tina Mazzeo, in questa trasmissione di Le cose belle della vita. E oggi con me ho la mia amica, la mia spalla, la Anna Ocello. Ciao Anna.
1: Ciao Tina, ben ritrovati, ben ritrovata. Siamo di nuovo qui,
0: sì.
1: In compagnia, per fare un'ora di compagnia insieme a voi.
0: Insieme a te.
1: Insieme a te, insieme a loro, è un modo di passare un'ora insieme diversamente, quindi un bel ritrovati alle cose belle della vita su Radio Stadtfilter, che va in onda ogni primo mercoledì del mese dalle 17 alle 18 in italiano, accompagnato sempre dalla musica, della buona musica italiana.
0: E oggi siamo già a settembre.
1: Vero, come passa il tempo, Tina?
0: Sì, siamo già a settembre.
1: Ci siamo salutati l'altro giorno e adesso
0: infatti,
1: già
0: sono iniziate le scuole da un paio di settimane, i corsi di lingua italiana pure sono agli inizi. Insomma, questi ragazzi, chi inizia una nuova cosa, chi inizia conosce nuove persone, nuovi ragazzi. E insomma, è un bel inizio per tutti quanti, vero?
1: E la vita va avanti.
0: E la vita va avanti.
1: Come
0: allora,
1: sempre.
0: Sì, prendiamoci il bello di quello che la vita ci offre.
1: Brava, ecco. Dici bene.
0: Ok, allora iniziamo con un brano di Jovanotti.
1: Poteva mancare. Iniziamo bene.
0: Iniziamo bene con Buon Vento, lo conosci?
1: Sì.
0: Ok, un buon ascolto.
1: Buon ascolto.
0: A dopo.

0: Buon tempo, buon vento, bella canzone, buona energia.
1: Sì, sì, Jovanotti almeno questo lo fa.
0: Sì, accarezza
1: porta
0: l'anima.
1: Porta sempre una buona energia.
0: Sì, accarezza, da, come si dice, una bella
1: una
0: siringa,
1: carica,
0: sì,
1: una,
0: sì, una bella botta di vita, come si suol dire, no? Allora, Anna, tu all'inizio hai detto appunto ben ritrovati, infatti oggi è la prima trasmissione, come abbiamo detto, dopo le ferie, le valigie tornano negli armadi.
1: Più o meno.
0: O sopra gli armadi. Le fotografie restano nei telefonini e a poco si riprende il lavoro, la scuola, gli appuntamenti e i ritmi di ogni giorno.
1: Il nostro dopo, solito tram tram.
0: Ecco, che dopo sono frenetici o molto di più, quello è un dettaglio,
1: giusto,
0: vero?
1: Sì, sì, sì. Anna. Infatti oggi parleremo delle ferie, ma non solo. Parleremo di quello che ci rimane nel cuore. Forse la domanda più bella non è solo dove siamo stati, ma cosa abbiamo portato con noi, giusto? O meglio, cos'è cambiato in noi dopo queste ferie, Tina?
0: Tanto, vabbè, io non sono stata in ferie, quindi non posso parlare.
1: Io nemmeno quest'anno, quindi.
0: Quindi posso fare un recap dell'anno scorso, perché io andrò in ferie il prossimo mese, non vedo l'ora. Andremo. E allora, prima di iniziare, comunque, sì, le emozioni sono sempre quelle, lo spirito è sempre quello, e quindi parleremo di questo. Però prima di iniziare mando un altro brano, così ci immergeremo in questo post vacanze di noi non fatte, però
1: che noi non abbiamo ancora fatto.
0: Sì, mandiamo un brano di Fabio Rovazzi, Arisa e un altro cantante qua, La Costiera Amalfitana. La
1: conosci?
0: Bellissima,
1: sì.
0: Ecco, chissà, forse qualcuno sarà stato di là. Sarà stato di là. Comunque,
1: sicuramente
0: immergiamoci con questa canzone nel clima estivo dell'Italia. Ciao!

0: Siamo stati un attimo sulla costa amalfitana, con questo brano ci siamo scatenati.
1: Magari.
0: Il fatto è che in estate ovunque, cioè dove vai,
1: c'è troppa gente.
0: Sembra quasi che la natura, il mare, le spiagge vengano proprio assaltate proprio, e quindi non riesci ad apprezzare in pieno il luogo dove
1: poi
0: vai.
1: Poi diciamo che questa, dicono tutti, come anche qui lo è stata, uh-huh, è un'estate molto calda, quindi uh-huh, quando fa anche tanto caldo non è che sia così diciamo bello spostarsi,
0: non offre tanto.
1: Ecco, sì,
0: vabbè, però al mare c'è sempre quel
1: venticello,
0: c'è quel venticello, sì, che ti, vabbè, sì, lasciamo stare. Ok, allora la prima cosa che mi viene in mente è, cioè l'anno scorso ogni volta che torno dalle ferie, l'ago della bilancia tende un po' sulla destra.
1: Mannaggia.
0: Ecco.
1: Non solo la tua di bilancia.
0: Però,
1: purtroppo.
0: Vabbè, sì, non puoi. Io ricordo sempre, ogni volta che vado, sono sempre un po' più, ci tengo un po' a tenere. Poi dopo una settimana mi lascio andare.
1: Non me ne frego.
0: Dice, ma che cavolo importa. Tanto quel tipo di colazione, quel tipo di gelato, qui non ce l'hai, e quindi te lo godi senza avere un secondo
1: punto
0: e basta.
1: E basta.
0: Te la godi in quel momento lì e poi cerchi di riparare il dopo.
1: Il ritorno.
0: Il dopo, sì. E quindi qualche chiletto me lo porto sempre con me, no? Un mezzo chilo, un quiletto, insomma. Vabbè, però ci sta pure questa cosa.
1: Sì, sì.
0: Ci sta. Poi un po' di verità c'è: una vacanza è davvero preziosa, secondo me, quando non cambia solo il panorama davanti ai nostri occhi, ma anche il nostro modo di guardare la vita. E come abbiamo detto pure prima, no?
1: Sì, ecco. Sì, infatti ultimamente riesco riapprezzo a riscoprire il gusto delle cose più semplici, una passeggiata al tramonto, una cena senza fretta fatta di sorrisi con il rumore dell'acqua, o perché no il silenzio della montagna, che è anche molto bello.
0: Ci sono momenti della vita in situazioni particolari che appunto riusciamo ad apprezzare o la montagna, perché in quel momento si addice alla nostra situazione, ecco, e altre al mare. Però ogni posto, sia l'uno che l'altro, oppure in collina, oppure
1: ovunque sia,
0: la natura ci regala quello che noi abbiamo bisogno.
1: Vero.
0: E quindi il bello è dappertutto, è veramente dappertutto. Si può benissimo apprezzare il nulla, cioè il nulla, rumore, però c'è tanto altro da assaporare, da ascoltare. Il silenzio si ascolta anche,
1: certo,
0: no? E quindi ti dà anche tanto quello. Io l'altra sera, tornando a casa, c'era una nuvola, un nuvolone grandissimo, e tutto il tragitto, mentre tornavo a casa con la mia bella Vespa, guardavo più la nuvola, con quei colori e quella forma grandissima, questa nuvola
1: che ci seguiva,
0: sì, era bellissimo. La strada bene o male la
1: non
0: conosco,
1: era la nuvola di Fantozzi,
0: no no, ma era veramente di uno splendore, di una bellezza pazzesca.
1: Ah, che bello.
0: Sì, e poi era con dei colori, era veramente bella da apprezzare. Io guardavo con un occhio la strada, con l'altra guardavo su il cielo, questo nuvolone. Però appunto tante volte non ci soffermiamo alle bellezze che abbiamo di lato.
1: Sì, anche io a volte, noi camminiamo spesso, io e mio marito facciamo delle lunghe passeggiate.
0: Dopo cena?
1: Sì.
0: Sì,
1: ma lunghe, di un'ora e mezza, due, proprio.
0: Bello.
1: A camminare, sì. E mi piace guardare, e Lui è il tipo che gli piace parlare. Ogni tanto gli dico, per favore, smetti di parlare.
0: Schiaccia il bottone.
1: Schiaccia il bottone. Guardiamo, godiamoci il silenzio della natura. Camminiamo veramente nella... godiamoci questo momento. A me piace camminare in silenzio e guardare.
0: Uh-huh. A me è quell'odore che quando d'estate, per esempio, o in autunno piove, no?
1: Sì.
0: Che va sull'erba,
1: sì.
0: E poi c'è quell'odore...
1: Anche sulla terra quando è asciutta.
0: Sì, a me piace tantissimo.
1: Sì.
0: A me piace tantissimo perché è una cosa che tu... c'è soltanto in quel momento lì.
1: Sì.
0: Oppure quando piove d'estate e tu sei al mare.
1: Bellissimo.
0: È una cosa bellissima.
1: Sentire l'acqua nel mare, cioè, è bello, sì. Questo sì. È vero. Anche a me è successo di essere in acqua e che smettesse a piovere. È bellissimo.
0: Vedi?
1: Molto bello.
0: Io ho fatto una volta anche, era il periodo di Pasqua, però c'era la neve e eravamo qua nei dintorni e avevano in terrazza sul tetto, una vasca con l'idromassaggio e poi si è messo a nevicare ed è anche bellissimo, tu stai seduto nell'acqua che
1: calda.
0: È calda, che appunto ti
1: e
0: fa questi
1: nevica.
0: Massaggi e sopra dalla testa ti viene questa neve, ma è una cosa bellissima.
1: Sì, sì, questo l'ho già
0: vissuta?
1: Sì, al Senti Spark.
0: Ok, ecco, sono delle cose particolari che vanno vissute, godute, apprezzate e invece di dire sono stato lì e si è messo a nevicare, cioè c'è anche l'altra parte della
1: il
0: medaglia.
1: Il rovescio della medaglia, sì,
0: sì. Sì, bisogna vedere la parte positiva.
1: Bisogna saperla prendere.
0: Certo, certo. Ecco, come anche noi siamo qui a questa trasmissione, le cose belle della vita. Cosa c'è di più bello di condividere questo momento con te, Anna, con voi che ci ascoltate?
1: Infatti.
0: È bella, è bello.
1: Sì, sì. Basta saperle prendere le cose.
0: Ma veramente. Mandiamo un brano?
1: Sì.
0: Mandiamo un brano, dai. Allora, sai cosa? Abbiamo parlato di mare.
1: Mare, mare.
0: Mare, mare di Luca Carboni. Te la ricordi? Allora, fra due minuti. Ciao.
1: Buon ascolto.

0: Hai
1: fatto un bel tuffo. A quanti anni possiamo tornare indietro con questo brano?
0: Parecchi? Forse 35, 36 anni fa.
1: Addirittura, io adesso non lo so, però sì, è un bel.
0: Sì.
1: Ma regala sempre le stesse emozioni,
0: sì,
1: vero?
0: Sì.
1: Queste sono le canzoni che una volta che ti toccano l'anima,
0: allora
1: poi...
0: noi c'è da dire che siamo cresciute con queste canzoni.
1: Sì, oggi lo sai una cosa, sono stata con mia madre a mangiare da una parte e niente, è la giornata di Vasco Rossi. Ogni frase, ogni qualcuno diceva qualche cosa, ogni frase mi veniva.
0: C'era
1: proprio
0: una canzone di Vasco Rossi.
1: Sì, non so perché, ma ho detto alla signora, oggi è proprio la mia giornata vascoriana, non lo so. Infatti è perché cresci in quella, sì, con quelle canzoni, e quindi ogni piccolo particolare ti ricorda una...
0: Beh, tu sai, adesso io adesso che tu dici queste cose,
1: sì,
0: non so, cioè, forse in radio non sarebbe proprio il caso di dirlo, però sai che io anche al cimitero,
1: sì,
0: vedo frasi sulle tombe delle persone morte di alcuni cantanti, tipo ho visto la frase dei Nomadi.
1: Ah sì?
0: Sì, quella frase mi era, poi l'ho vista da una persona che conoscevo molto bene, mi ha fatto un certo effetto. Sì.
1: Vabbè, sai, anche nelle canzoni ci sono anche frasi di opere, cioè di opere di letteratura,
0: anche di cose vissute, già vissute.
1: Cioè di tutto, quindi io penso che ogni frase che lega una persona è un omaggio, per esempio come adesso hai detto tu al cimitero, è un omaggio finale per ricordare quella persona nella maniera più bella.
0: La frase, mi ricordo pure qual era.
1: Oh, qual era?
0: Dei Nomadi. Voglio però ricordarti com'eri, pensare che ancora vivi, voglio pensare che ancora mi ascolti e come allora sorridi.
1: E che di quale canzone è?
0: I Nomadi.
1: Ah, sì, ma il titolo della canzone.
0: Aspetta, la canzone adesso...
1: Se la trovo, la mettiamo?
0: Sì, sì, ci penso. Poi ci penso e te la faccio sapere.
1: Casomai dopo, sì, con 2 minuti tra uno stacchetto e l'altro, vediamo se riusciamo a trovarlo. E chissà, regaleremo qualche bella emozione a qualcun altro.
0: A qualcuno, brava.
1: Ecco, sì.
0: Sai, mi è venuto adesso in mente quando tu hai detto oggi in ogni frase che si diceva c'era...
1: Sì, oggi è la mia giornata vascoriana.
0: C'era qualcosa di Vasco Rossi. E siccome a me è successo l'altro giorno, sai,
1: sì?
0: Io quando lavoro mi piace ascoltare musica, no?
1: Sì.
0: Allora ho detto, è da tanto tempo che non sento i Nomadi e voglio ascoltarmi un paio di canzoni dei Nomadi. Torna a casa, ed era morto Guccini.
1: Oddio!
0: Sì! Cioè, poi l'ho detto a mio marito, l'ho detto, ehi, è successo questo oggi. Io ancora non sapevo della morte di Guccini. Torna a casa e lui mi dice, morto Guccini.
1: Ah! Ultimamente, in questi ultimi anni, sono andati via
0: parecchie
1: tanti
0: persone,
1: poeti, non
0: sì,
1: cantanti, cantautori, ma poeti veramente, perché hanno fatto la storia della musica italiana.
0: Vero.
1: E io mi sono resa conto che, per esempio, vabbè, sarà successo a tante persone, ma io adesso dico della mia esperienza, tante canzoni le canticchiavo, no? Però il vero senso non l'avevo tanto afferrato.
0: Sì.
1: C'è una canzone di Battiato, è di una bellezza, di un amore infinito pazzesco. È una, veramente una canzone che ogni volta è un'emozione in
0: sentirla.
1: Sì. All'inizio dicevo, ma come fai a ascoltarlo? Cioè, non perché non ha ritmo, non ha quella cosa che devi avere una certa maturità per poter apprezzare quel tipo di musica,
0: sì, sono
1: di canzone.
0: Con te.
1: Ecco, e col senno
0: di poi. A me è successo con tanti cantanti, quindi tipo appena io ho visto, le prime volte che ho visto Achille Lauro,
1: E sappiamo, io sono Giovanottana,
0: io
1: e
0: sono
1: tu sei Achille.
0: Al momento Achille. Veramente mi piace ascoltarlo, eppure voglio dire, io non sono così giovincella da ascoltare Achille Lauro proprio così, però ti voglio dire, quando ho iniziato a sentire le sue canzoni con le cuffie, le parole,
1: sì,
0: ho veramente capito, apprezzo veramente quanto è bravo questo ragazzo. Nel sentire, sì, le sue parole, le sue canzoni, veramente bello.
1: Eh sì, lo sai una cosa, che Lucio Dalla iniziò con un... cioè non le scriveva lui le canzoni.
0: Ok.
1: Era, se, non mi ricordo di preciso chi, insomma non me lo ricordo, però la sua prima canzone che scrisse di sua mano,
0: prima biografia,
1: è stata della canzone Com'è profondo il mare, nel 77 mi pare, se non erro, e da lì è uscito il vero Lucio Dalla, l'artista, quello che vede, quello che sente, e da lì poi ha cominciato a comporre le proprie canzoni. Però la prima canzone è Come profondo il mare. Lo sapevi?
0: No.
1: Ecco, neanch'io, fino a poco tempo fa, per curiosità, ho scoperto quest'altro lato di Lucio Dalla.
0: Non si finisce mai di imparare.
1: Ah, sì, sì, quello non c'è
0: questo
1: dubbio.
0: Questo è il bello.
1: Sai che facciamo? Facciamo così, lo mettiamo Come profondo il mare,
0: sì,
1: e poi casomai nel frattempo vediamo quello che hai detto tu dei nomadi, no?
0: Sì. Adesso cerco di ricordarmi il titolo.
1: Ok, dai, allora facciamo così, così diamo anche due minuti di... ricordiamo Lucio Dalla, anche grande artista che ci ha regalato delle belle emozioni durante tutta la sua vita artistica, vero?
0: Sì.
1: Ok, allora mandiamo questo brano e noi ci risentiremo fra un paio di minuti. A dopo, ciao!

0: Allora, anche qui bellissima canzone,
1: molto bella.
0: E si è riuscita a trovare si è riuscita a trovare quello che abbiamo detto dei
1: sì,
0: nomadi?
1: Sì, sì, sì, l'ho trovata. Lo manderemo tra un po'.
0: Ok, va bene.
1: Sentirete che bella poesia anche questa.
0: Ok, non ho dubbi, sicuramente me la ricorderò dopo aver, così adesso
1: quando
0: primo...
1: inizi ad ascoltarla poi magari ti viene in mente.
0: Ok, allora ci siamo persi un po' in chiacchiere
1: prima,
0: in chiacchiere abbiamo perso un po' il filo di quello che volevamo insomma parlare. Il dopo vacanze, il dopo ferie e quindi tutte le esperienze che rivelano come la felicità spesso abiti nelle piccole cose, come tu hai detto appunto, il tramonto, una passeggiata, appunto la sera vai a fare la passeggiata, anche se questo è nel quotidiano, non nelle ferie, però sono tutte queste piccolezze, queste cose semplici che alla fin dei conti non devi neanche pagare.
1: Eh no. ecco. Anche se sono come dici tu, però queste sono anche quelle cose che puoi fare anche nei mesi estivi, anche qui.
0: Sì.
1: Perché la sera dopo che arrivi a casa e hai già cenato, l'inverno non ti puoi permettere di andare a passeggiare fuori, stare fuori delle ore. Cioè, perché quindi parliamo sempre del periodo estivo dove veramente dovremmo godere in fondo di tutte queste belle lunghe giornate.
0: Sì.
1: Vero?
0: Sì, anche perché, non lo so, abbiamo già più energia anche.
1: Anche sì.
0: Quando arrivi nel periodo invernale, arrivi la sera e hai anche... non hai tanta voglia di uscire, per esempio, e ti piace anche la copertina sul divano,
1: brava,
0: guardare un bel film.
1: Ti piace stare più in casa, fare
0: sì,
1: la vita un po'
0: facciamo
1: da...
0: facciamo un po' un tipo di letargo.
1: Andiamo in letargo come gli animali.
0: Eh sì, e quindi appunto, come hai detto pure tu, le cose semplici, le cose belle, si può... dopo le ferie anche farle qui e apprezzare queste bellissime giornate come lunghe, calde, belle e niente, quindi ci portiamo un po' di quelle belle emozioni anche nel quotidiano dopo.
1: Infatti io, sai, cerco sempre di ritagliarmi se possibile quotidianamente qualche minuto di silenzio, magari accompagnato qualche volta da un caffè, da qualcosa vista in televisione, ma la faccio con la consapevolezza di essere lì a gustarmi quella cosa, quella che mi dà una sensazione, la giusta energia per continuare a motivazione di sbrigare faccende che non sono tutte molto gratificanti, ma in questo modo, sai, riesco a vedere il bello anche piccolo delle cose, anche minimo
0: sì.
1: delle cose.
0: E infatti dici bene, non è che ti arriva la montagna da stirare, fai, ah. Wow, che bello, non vedevo l'ora,
1: sì,
0: non
1: devo
0: penso.
1: Stirare, wow!
0: Wow! Non penso, però questo bisogna vedere anche. Io per esempio, questa mi è venuta adesso così, io stiro davanti a un bel film.
1: Io anche.
0: E quindi certe volte quando rimane, quando c'è la suspense, rimango tac, ferma. Però è un modo per allietare questo modo di fare le faccende nella maniera un po' più carina e un po' più leggera possibile.
1: Certo,
0: no?
1: Certo, sì.
0: Ti capisco quello che vuoi dire e penso che ognuno di noi cerca di applicare in tutti questi momenti della giornata, che sia in questo modo, che sia in famiglia, nel lavoro, nella scuola, e quindi è bene così. Io cerco di ascoltare e di chiedere di più per capire e dico di cercare di agire in modo chiaro e ponderato, no?
1: Certo.
0: E poi anche dire un po', per esempio, un po' più grazie. Non costa tanto, non costa
1: niente.
0: È gratis, niente.
1: Sarebbe gratis.
0: Anche questo è gratis. Ci fai caso che le cose più belle sono gratis?
1: Quelle più gratificanti.
0: Sì, hai detto benissimo, le cose più gratificanti sono gratis.
1: È vero.
0: Sono veramente così. E quindi ci dobbiamo rendere le cose un po' più leggere e anche per Anche il lavoro potrebbe diventare un luogo dove seminare un po' di entusiasmo. E la scuola, per esempio, può essere anche non solo che mattone di andare a scuola, ma può essere un'occasione per crescere sia nell'ambito dei ragazzi, se stessi e in famiglia, e quindi condividere i momenti belli e renderli preziosi, perché i ragazzi, specialmente io l'ho notato dai miei figli, che loro facevano dei balzi pazzeschi dall'asilo fino alla, quando sono entrati poi nella scuola, oppure dalla scuola elementare alla scuola alla media, facevano cioè, pazzesco come crescevano mentalmente.
1: Sì.
0: Maturavano giorno dopo giorno, ed è una bellezza vederlo e rendersi conto che piano piano diventano adulti.
1: Beh, certo, sì. Poi sai, le nostre case sono spazi di dialogo e accoglienza, quindi ogni nuovo inizio porta con sé una possibilità. E certo, non tutto è bello e rosa all'inizio, si sa.
0: Beh,
1: vero?
0: Sì.
1: Ogni inizio ha i suoi pro e i suoi contro. E ci sono anche le giornate difficili, dove torni a casa stanco, magari con qualche problema, preoccupazione. Ma ogni ripartenza ci offre anche la libertà di scegliere in quale modo,
0: con
1: quale spirito viverla, in quale modo prenderla.
0: Sì, indubbiamente. Io dico sempre, la strada la devi percorrere.
1: Certo.
0: Quindi è il modo in cui scegli come percorrerla, no? E quindi mi piace l'idea di pensare che le vacanze abbiano un senso profondo quando ci insegnano a vivere meglio il resto dell'anno, e se ci hanno reso più pazienti, più riconoscenti, più attenti, allora il frutto continua anche dopo il ritorno.
1: E quindi
0: cerchiamo non solo di vivere bene quelle 2 settimane, ma di prolungare questa terapia
1: anche dopo,
0: prima,
1: fino
0: dopo e durante
1: le prossime ferie.
0: Sì.
1: Sarebbe bello.
0: Sì, e questo è anche lo spirito adatto. Allora, quella canzone che tu dicevi era Canzone per un'amica.
1: Sì.
0: Dei Nomadi. Allora adesso la mandiamo e buon ascolto a tutti.

0: Martina, hai visto che ricordavo bene?
1: Ricordavi benissimo.
0: Bellissima questa canzone, veramente bisogna ascoltarla per capire veramente tutto il significato. Credo avete capito, parla di un incidente in moto di qualcuno, ma a me è rimasta quella frase, quando ho visto la frase al cimitero ho detto, ma io questa canzone la conosco. Ho pensato, questa è una canzone di qualcuno che io conosco, e leggendo mi sono messa a cantare, ho capito che era quella dei Nomadi. Vedi?
1: Hai visto? Sì. Allora, noi adesso stiamo per terminare anche quest'ora di Le cose belle della vita.
0: È passato in fretta,
1: sperando appunto, il nostro augurio è sempre quello di avervi fatto compagnia nella miglior maniera possibile e far scendere la pillolina un po' più dolcemente il dopo vacanza, vero?
0: Sì, infatti.
1: Allora, Anna, vuoi dare i saluti? Vuoi dire quando saranno i prossimi appuntamenti?
0: Allora, il prossimo mese, questo mese adesso ci No. Le cose belle della vita.
1: Sì.
0: La prossima volta ci sarà il 7 di ottobre.
1: Bravissima. Ti sei confusa con le altre le trasmissioni,
0: infatti.
1: Vero? Vabbè. Allora, niente. Anna, tu ci saluti perché
0: dovrei scappare.
1: Ok. Sì, allora.
0: Sì. Allora, auguro a tutti voi un buon pomeriggio ancora. Spero di avervi fatto speriamo di avervi fatto buona compagnia e ci sentiremo alla prossima. Ciao a tutti.
1: Grazie Anna, scappa.
0: Prego,
1: che so, ciao, grazie di tutto. Allora, io anche piano piano adesso vi comincio a dare i miei saluti, e per quanto riguarda il prossimo appuntamento, noi avremo il 19 di settembre presso la Missione Cattolica alle 16:40 un pomeriggio informativo. Cercate di venire perché il dottor Giovanni Avvantaggiato parlerà della non violenza. È molto importante questo argomento, questo tema, che prende dai ragazzi fino agli adulti, sia nell'ambito della scuola, nell'ambito del lavoro, della famiglia, insomma in qualsiasi luogo possiamo attuare, riconoscere e saper agire nel miglior dei modi, perché appunto è presente ovunque. Prima di lasciarvi, vi leggo un pensiero di una mia conoscente virtuale che ho col passare del tempo sono riuscita ad apprezzare il suo lato molto molto bello, e mi ha scritto: le vacanze non rappresentano soltanto un'occasione di svago e di meritato riposo, ma almeno per me costituiscono soprattutto un momento prezioso per ritrovare gli amici, riabbracciare i familiari e condividere con le persone care attimi di autentica serenità e felicità. Questo è un bel pensiero della Clara Sanchez, che ho appunto, come ho detto prima, sto apprezzando questo lato suo molto, che ammiro tantissimo, e ho cercato di appunto condividerlo con voi. Il tempo è terminato, io vi saluto, non dimenticate appunto il prossimo appuntamento il 19 di settembre alle 16:30 presso la Missione Cattolica con il signor Giovanni Avvantaggiato. Questo è organizzato dal Comitato Cittadino di Winterthur insieme alla Commissione dei Genitori di Lingua e Cultura Italiana. Cercate di venire, è veramente un qualcosa che è un regalo, anche questo è un preziosissimo regalo che il signor Giovanni ci vuole dare e condividere con noi, e chissà se ci sarà una grande risonanza, interesse, perché no, si potrà ripetere in forma un po' po' anche più privata, più raggruppata, non lo so. L'intenzione è quella di non avere solo un appuntamento e poi finito, ma di avere un continuo. Quindi cerchiamo di esserci, cerchiamo di dare la nostra presenza, il nostro interesse, perché è soprattutto per noi che lo facciamo e non per gli altri. E io vi saluto, vi auguro un buon tutto e alla prossima con le cose belle della vita. E come ha detto pure Anna, ci risentiremo a ottobre. E per adesso un buon dopo vacanza, un buon fine giornata, un buon tutto da me, Tina o Concetta Mazzeo, e vi lascio con il brano di Musica E con Eros Ramazzotti. Ciao!